si pone, vediamo si pone, a piede una ragione in amore. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it.